0: chama Willa. Oria feita, oria mere. Coje, alie boti. Iye wogu, nik bobo, nik bobo chimo la ya.
1: Chara, chara, chara, chara, chara, chara.
0: Nik bobo chimo ba, ila ye. Ara uro, chosi.